0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker, con la frase apri canzoni napoletane.
1: Mario Trevi. Paese mio.

paglia a fianco a te, da su una e Maria porta croce insieme a me. In da stadio re viola, si è d'amore, tu spirò, a che serve le parole,

Maria essendo annerute in le braccia me cadute ma passate malavita sì. Poi non stamma giunti, poi stellonita sapè, non c'è stanno.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Santino Tedone e Pippo Caruso. Guaglione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ogni ora m'annamora.
2: Lina Sastri. Mie Zalie.

0: Certi voti penso che avuto come sta meglio. Che c'è sta chi piglia e chi regala. Che c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia. Che avuto come sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Nino Taranto, Due Paravis.
2: Noi vecchia professore e concertine, noi orna non tenevano che fa. Pigliai una chitarra, io mandolino, e un paravisa, io te rassurà. Dopo tu, sambi a rapita, ma volimmo divertì. Si di Napoli, e trasito, e facile.

Paravisa sa kantaja. E tutti santi e te la sentì. Sto repertorio non forneva mai. Carmelo solo mio marito.

0: Canzoni napoletane, passione vera.
1: Peppino di Capri.
2: Non è peccato.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giacomo Rondinella. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo, Occhio Carragionata.

nato poco stracqua. Torna a chiovere a schiova, rido solo con l'acqua.

tu poco stracque. Da uccella freddigliosa aspetta che esce sole.

0: era tu poco stracqua.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 3 e un minuto.
2: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
3: Gabriele Vanorio, a canzone da felicità.

No, non è vita. Senza l'amore, e come si fa? Non si può stare. Ognuna ha data lì una calamita. Sta calamita è una necessità.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Alberto Amato, dimma a che ora mi pienso.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Maria Paris, com facet mammata.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: È di Napoli. Tu sei una cosa grande.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Taranto, a rumba di scugnizze.

0: Che sti a rompere scugni.
1: Assetando
0: casa balla tutto di.
2: Bello battinocchio.
0: Prova con sta.

0: to see.
1: Bella bambro garmo popa rumbo pozzo fatica.

0: insieme chi sto cambia pava, c'è chi gnacchi da buffè, tu si vuole che fria coro, ma le deve scattare tu, a rumbene che lo fa fai.
1: Ma tanto vira inizia, la scena schitta schitta, fila panna lo scavo,
0: che si arrumbere scugni.
2: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
3: Antonio Buonomo. Bella.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Alfredo Bascetta, O Squarcione.
2: Mi credita, mi sono scucciata, era meglio quando ero barbiere, mi sono ricca su tine pensiere, non lo faccio per squarcione.

0: Ambaşka, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Kere, orologi d'un nodi.
0: Yeddo.
1: Oggi mi viene a parte la casa amica del Ronghi 75.
0: All'anno me la parla.
1: Ecco, poi, a questi sono fatto, io, roba mia, tonga chi non lo può. E mo per me si mi hanno tempo a leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Boatto, numero le fifth avenuta New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. Allo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici. Quella ha fatto impressione sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la job un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo Siconte, detto il Kaiser.
0: All'anima la palma.
1: Quello non ci credo.

0: Alberto Murolo, lo guarracina.
1: Lo guarracina che lleva per mare, leva la voglia di senza orare, se facette un bello vestito di scarte di spine pulite pulite, con la parrucca tutta ingrifata, di ziarelle braciolate, con lo chapeau, scolle puzzine di bontà grise, fine fine. Con le cazzone di rezza di fune, scarpe e cazzette di pelle di tunne, e sciammeri e sciammarina, dalla carpile di voglia marina, con bottone e bottonera, due occhi di purpa, se c'è fer, fibbie e spade, schiocco dorata di nero di secce, fella da chiata. Due belle cataniglie, due bremone, due conchiglie, no capiella gallonata, dei codarine da luz salata, tutto posto ma staratilla, lleva facendo lo spafantile, girava da cà e da là, l'innamorata per se trova. La sardella allo barcone, stiva suonando locale a sciuna, e a suono di trombette gli va cantando sta rietta, e l'arello Marellena, e la figlia da Silena, ha lasciato l'innamorata, perché niente l'ha rialata. Lo guarracino che la guardaia, della sardella s'innamoraia, se niente da una favosa, la più vecchia maliziosa, le babone rialata, per mannarla la masciata, la favosa visse visse, che a te tu non ce lo disse. La sardella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo spuorno che si pigliaia, sotto uno spuorno che si impizzaia, ma la vecchia della favosa subito disse, ah che fenzosa, di sta maniera non trova partita, canna del resto lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze e fuori lo spuorno, anima e cuore e faccia di buon, ciò sentendo la zi sardella, s'affacciai alla fenestella, fece un'occhia a zennarilla, allo spuorno ruto innamoratil. Ma la patella che stava deposta, la chiamai faccia tosta, traditore, sprevognata, senza parola, malanata, che avevi inchiantata la letterata, prime antiche innamorate, de carrere, de chistiette, e ogni cosa le dicette. Quando l'ho disse lo poveriello, se lo pigliai farfariello, e a ta casa s'armai a rasulo, se carregai con mano mulo, de scoppette e de spingarde, povera palla, sto pescarde, quattro pistole e tre baionette, dinta la sacca se mettette. Goppa alle spalle si tanta pistola, 80 bombe e 90 cannone, e come a quappo ballarine, lieve trovando lo guarracino. La disgrazia che sto portai, che piezza la chiazza te lo incontrai, se la ferro con crovattina, e poi lo dice a malandrina. Tu mi lieva l'innamorata, e pigliatella sta mazziata, tu fate taffa dammeli una, le devo pacchere su cuzzuna, schiaffa poni e parapesse, scuppo l'una, fagozze connesse, scere vecchiune, sicute nosse, e la macca ossa e pilossa. Veni in mancella, caloro mura, parenti e amici a scettere fuori, chi con mazzo, cortiello e cortella, chi con spade, spatone e spatella, chi sto con barre, chi non con spite, chi con ammenele, chi con andrite, chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torrune e susamiella. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come a fera, a maliuno correva una striscia, di sto partito di chi le bisce, che badista di sarda e dalosa, di palaia e rai patrosa, sara che niente c'è da chiato, scurmatunne allatterate. Pisce palumme, piscatrice, scorfana cernia e alice, mucchia ricciola, musta e mazzuna, stella, luzza e sturiun, merluzzo ruongole e murena, capodoglio, orca e vallena, capituna, uglia, renga, cifra, gocce, tracene e tenga. Treglia, tremola, trotta e tunna, fica, cipolla, launa e radun, purpa, secce e calamara, pisce, spate, stella da mare, pisce palumme, pisce martiello, vocca d'ore, cecenilla, capo di uova e guarracina, cannolicchio, vongolo, cocciolo e patella, piscio, cane, granciatella, marvizio, marmore e favoso, vopo, preno, verve, spus, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scalzo, zuccolo e con le scarpe, sconciglio, gammare e ragoste, vennero infine con le poste. Capituna, sauri anguilla, pisce grosse e piccerilla, d'ogni cede nazione, tantillo tanto, più tanto e tanto uno, quanta botta, mamma mia, che se devono arrassosia, a centenaro le barrate, a maliuno le petrate. Morze e pizze, cabaluna, a deluvola se cuzzuna, non vi dico che vivo fuoco, se faceva per ogni luogo, te, capistulata, ta

0: Se bella udienza, un figa sorge una mezza di sei, con saluto di lui e di lei, casa secco lo cannarone, spacantando solo per mone.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Nicola Rigliano. Resta con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 4. In punto.
1: Gabriele Vanorio, tu canunchiagne.

Ne guarda po', ma questa è un'indecenza. Una scorza di melone nel cortile. Mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale.

0: eccetera.
1: Signor, spilatavel con il dito che mio marito gli è andato alla torretta.
2: Come?
1: O cane va spurcata fora poi.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Mario Trevi, tutte sere.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Orchestra Italiana Napoletana. O sola mia.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi, la fiera di Mastandrea.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mirna Doris, Ninì Tirabuscio.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Giacomo Rondinella. O Sarracina.

saracina, o saracina, bello aglione, o saracina, o saracina, tutte fremmano fa sospirare, e belle facce,

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Roberto Murolo, Funtana all'ombra.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio, quando tramonto sola.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Miranda Martino e Spingole francese.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Mario Trevi. Passione.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Gino Maringola e Nina Landi, Uscial.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Milva, serenata sul rientro.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Nunzio Gallo, padrono d'Omar.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Costa. Oi lì oi là.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Scarola, canzone appassionata.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 6. In punto.
1: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Fonola Band. Cor ingrate.

Chiede portaia, a docce stanno è meglio il ristorante. A dose magna mentre vado canta. Io te portai. Entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia, nucefalo arrestò.

state le certe capatica, va. Io te sposoio, o vicinate a folla de parienta, facevano un sacco di complimenti. Io te sposoio. All'improvviso, tra invito e battemare, arrivato.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giacomo Rondinella, O Sole Mio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Roberto Murolo, canzona a chiara stella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio. Era de maggio.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Bruno Martino, na voce, na chitarra e o poche luna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Egisto Sarnelli. Non so, Gelus.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Roberto Alagna, Maria Marie.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Primi accordi raggiunti nelle trattative fra Stati Uniti e Iran dopo l'intesa quadro, revoca delle sanzioni contro riapertura dello stretto di Hormuz e riammissione degli ispettori dell'AIEA, ma ancora tutto in divenire tra l'ottimismo del vicepresidente Vance e i distinguo iraniani. Intanto Trump torna ad attaccare l'Italia, a paventare un ritiro dalla NATO, da Roma però si decide di non rispondere più al presidente americano sperando che la situazione possa tornare a una certa calma diplomatica. Le dimissioni del premier britannico Starmer aprono la strada al suo posto anche come leader laburista l'ex sindaco di Manchester. Chester Burnham, mi dedicherò alla famiglia, dice il primo ministro, mentre Nigel Farage invoca il ritorno alle urne. Sono tre gli arresti per la vicenda delle sorelline ritrovate a Formia in provincia di Latina. Si tratta della madre di Sara e Alisia, del padre di lei, nonno delle ragazzine, e del compagno della donna. Mondiali di calcio, nel girone I la Francia si qualifica dopo aver battuto per 3-0 l'Iraq in una partita condizionata che è a lungo sospesa per il maltempo. Doppietta di Mbappé, adesso la sfida è soprattutto per la guida del gruppo, con la Norvegia che ha sconfitto 3-2 il Senegal. Messi grande protagonista nell'Argentina che ha sconfitto l'Austria con una sua doppietta. La Pulce sbaglia anche un rigore. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Catina Ranieri, a Francese.
4: Les voy a presentar la típica vedette napolitana del 1915. Así que por una canción de la época, necesito que ustedes creen el famoso ambiente del café cantante. Y vamos a ver.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Carlo Missaglia. Com'è bella stagione!

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Giovanna Desio e Desiderio.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Piscatore Pusillga.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì ancora caratterizzata dall'anticiclone subtropicale africano, pur con i massimi sulla Francia, dove le temperature sono davvero eccezionali. Anche in Italia toccheremo nuovamente i 36-37 gradi in maniera diffusa su gran parte delle pianure del centro-nord. Valori in più contenuti sulle zone costiere al sud, dove comunque si va oltre i 30 gradi. Caldo e afa anche durante le ore notturne. Da segnalare, in un contesto in prevalenza soleggiato, qualche temporale di calore che si sviluppa al pomeriggio su rilievi alpini, prealpini e in locale estensione poi in serata anche le aree pedemontane, localmente alle zone pianeggianti del nord-ovest. Situazione simile anche sulla dorsale appenninica, con qualche fenomeno in estensione anche a Toscana, Lazio e Campania. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Roberto Murolo e Palomma.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Isa Landi. Nini Tirabuchon.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Claudio Carluccio.

na bocca e na da bocca, ca passione attacca, te fanno assai e più ricco, e tutto quanto il re, t'incella tu marito.

faccio 12 anni, finire te l'ha fatto tradimento.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Compagnia d'Opera Italiana, con Facetta Mammata.

sì una cosa grande, grande, grande, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non

una cosa grande su me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 8. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Ottimismo statunitense e cautela iraniana dopo i colloqui in Svizzera con Washington, che ridurrebbe le sanzioni a Teheran, anche dal canto suo aprirebbe alle ispezioni dell'AIEA. Oggi il segretario di Stato americano Rubio in missione nel Golfo. Sono in una casa famiglia protetta le due sorelline ritrovate ieri a Formia, arrestati la madre, il compagno attuale e il padre della donna. Il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, sintetizza così la vicenda.
3: Un amore genitoriale malato. Quando parlo di genitoriale malato, mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno due genitori, non un solo genitore, la mamma.
2: Due bambini di 2 e 4 anni morti in Francia nell'abitacolo incandescente dell'auto dei genitori, dove forse erano entrati a loro insaputa. Nel paese transalpino diversi gli annegati, tra quanti si sono tuffati per cercare refrigerio. Oggi in Italia 15 città con il bollino rosso. La vittoria per 2-1 della Giordania sull'Algeria per il gruppo J completa le partite di questa giornata di mondiali. Girone guidato dall'Argentina con un Messi stratosferico, autore dei due gol con i quali gli albi celesti hanno battuto l'Austria. Nel gruppo I continua il duello tra la Francia, 2-0 sull'Iraq, e la Norvegia, 3-2 sul Senegal. È tutto più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
5: Gianni Poggi, voce in otto.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Ula de Palma. Guaglione.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo, core analfabeta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Egisto Sarnelli. E allora?

mi strinsi ancora un po' le rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vedendola, tanto una gamba fora, come sospirai Cesare, qui coscerà signore. E allora dissi io, è di Napoli? No, mi son di Milan, fai bagni qua certissimo, no, mi parto duman. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso,

abbracciar. Vicino a porta, tuccat, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. Un cameriere in smoking,

peso e pagalo 2083, con una panzata di spirito, dissi io, ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, signora, e allora lei fa, sei stupido, qua stupido, madonna.

E allora io senza aggiungere mangnui e noa, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e chietta trova meglio che m'aspettava ancora. E allora

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giuseppe Laurentis. Sette soldi Pusciu Bue.
2: A compagnia stand'erra e si pulita via già, facite pure la guerra, ma se te torna via papà. E fa che se fa non fa tarda, prima la mi c'è senza sorda, non fa niente che a cui è sarda, vita come ci fanno sta. Che te caccia che tu carraccia, cannarita che te legge, ti parlamo facimma pece, e 10 soldi ci fanno papà.

verità. E più mettono tante chiuse, vanno da umanità. Mi è stata bella roba, fatta bella poi chi tu fa. Ma gli trovano a ciocca, a posto vera stanno a pigliare. E perché se poi non fa tarda, prima rammi c'è sette sorte. Non fa niente che con mia starda, mi è da mone che fa sta. Se ne caccia che tu t'arraggia, a narita che te legge. Si passa a facimma peggia, e dieci sorte ci fanno

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 9 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'Iran ha istituito due gruppi di lavoro nell'ambito del negoziato con gli Stati Uniti sul nucleare e sulle sanzioni. La creazione dei gruppi, secondo Teheran, segna la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. Un agente 35enne della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'uomo, che era sulla moto di servizio, ne avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Ancora un omicidio in strada a Napoli, vittima un 21enne incensurato raggiunto da un proiettile al torace mentre si trovava nei pressi della sua abitazione in via Caprera. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata, indagano i carabinieri. Esami di maturità, al via la prova orale con i colloqui su 4 materie scelte dal Ministero dell'Istruzione a seconda dei percorsi di studio. Grande novità è che non si può fare scena muta o saltare il colloquio, pena la bocciatura. Giovanni Malagò, già impegnato sui dossier legati al calcio italiano dopo la sua elezione ieri alla presidenza federale, il nuovo numero uno della FIGC spera che il commissario tecnico, che sia italiano o straniero, dovrà sposare un'idea e non farlo solo per soldi. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, me son innamorate te.
4: Romano Zanotti, me son briagate sola.

0: Vera Nandi, campagnola vesuviana.
1: L'amore tutto quanto mi cercate, non serve che fra voi va appiccicata, se non decidi stessa che già fa, siete tutto quanto belle, tutto quanto mi piacete, ma

l'acciarella sotto a stu traina, canta purista, stavo a fare l'amore. Che terre fuoche che sta stu calore, capo vecchio un seno va a fare tampare. Un impunnito una pezzolla e mettita a velo in fronte.

카페모 소환해도 파파드 야놈 남의 백룸나 란말루자가 바사 말링거리가 엠말리쇠 에뚜 헐뚜 시가 와도

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Angela Luce. Fresca, fresca.

voglio bene, tanto, tanto bene. Lontanato in un pozzo più campano, una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. A bocca tu s'accosta più vicina, e tu t'astrigna a me più appassionata.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Raffaele Balsamo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Toni Astarita. Portatela sti rosa.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Roberto De Simone, Tarantella, Oi mamma camoena.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Lina Sastri, Monastero di Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Maria Paris. Doi Paravis.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Gruppi negoziali al lavoro sull'intesa tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha istituito 2 su nucleare e sanzioni, intanto Israele continua a colpire il sud del Libano. Da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada. Un uomo in mimetica ha ucciso un agente di polizia e un residente della zona sparando almeno 20 colpi di fucile prima di essere ucciso. Nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri vengono reintrodotte norme legate alle ondate di caldo. Possibile per alcuni operatori economici sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga alla cassa integrazione. Oggi 15 e domani 16 città con il bollino rosso, che segnala possibili rischi anche per la popolazione sana e attiva. Sono Venezia, Viterbo, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani anche Latina. Tutte negative in apertura alle principali borse europee. FTSE MIB che perde lo 0,65%. Lo spread sale a 72 punti base. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
4: Fonola Band. Anam e Cora.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Licia Albanese e Dino Olivieri. Dici d'ancella buia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
2: Salvio Vassallo, canzone della Zingara.
3: Madonna!

0: Nuova compagnia canto popolare. Arumb de Scugniz.
1: Bestia Arumb de Scugniz.
2: Casa balla tutta
1: nuova dama.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Maria Paris, u confessore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 11. In punto. Canzoni Napoletane. Te voglio ben assai.
1: Vittorio Parisi. A Sirena.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gioacchino Gitto e Roberto Negri, Coran Grata.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Nunzia Marra, Sernatella.

pesantemente, un lume e una figura. Lei mi fa segno e dice, sagge, viene. A letto non si sente più sicura.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
3: L'automobile è un veicolo, tanto passe c'è pericolo. Chi dà chiappi in dal veicolo, mi stamatta l'on pericolo. E se a prima solo l'uomo o potevano portare, ma che aiuta mani e femmina, e per nude cammina. Così ogni mattina, che sa folle a strada stretta, a signori e a signorine metti in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto, San Babina per guarda, quando l'hanno messo sotto, non ti arriva più a salvare. Ma a scantare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli escio guardie con bisecolo. Ogni tipo il corso pubblico, ogni tanto è una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male in prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. E che volete frella, quando la signorina va l'indovicola e si mette a pompa, si fa la folla così, è già perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Da che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Se pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorine all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante vi attira, e quando vega femmina con manubrio in mano mi consola. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Retina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rode rotte e si scattai la chiribiri. L'automobile è un veicolo, cado fatto c'è pericolo, indossi te qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
4: Tullio Pane, Connola d'amore.

Ci giornal, è la mustava la notte in distella che sta lo culo del ci giornal.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Enzo De Simone. Passa a bandiera.
2: Passa fanfarre e sonare.

Come on, everybody.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Inseguimento finito in tragedia ieri sera a Milano, morto un agente della polizia locale molto stimato e conosciuto tra i colleghi. Barbara Salandri.
3: È stato ritrovato a Pioltello il sub pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco innescando un inseguimento nel quale poi è morto un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Ancora nessuna traccia del conducente. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga anche quella di uno speronamento. Tantissimi messaggi di cordoglio da amici e colleghi.
2: Riprendono i colloqui a Washington tra Libano e Israele, ma lo Stato ebraico continua nel sud del paese i suoi raid contro Hezbollah e Teheran precisa gli ispettori della IAEA non potranno andare nei siti bombardati da Stati Uniti e Tel Aviv. A Roma la requisitoria per il processo a 4007 egiziani per la morte di Giulio Regeni, ricercatore ucciso al Cairo. Il pubblico ministero con la Iocco ha parlato di esercizio metodico e freddo della violenza su un uomo inerme. Mondiali, tra la sera e la notte italiana, altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. Portogallo-Uzbekistan, torna in campo Cristiano Ronaldo, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
5: Valeria Esposito. It vurriava sa.

casa si dispettosa, si gagna paese un giorno mai più. Biondetta barra stragosa, me sposa in inglese.

qua. Rispose lei stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senzina andrangheta, s'accomodaia signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po'. Lei rise poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son de Milan. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frissio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie. Essa mucaia signora. E allora poi ad un anno cadinto tra mue, a gente

Allora senza scrupoli ma cominciai a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna, e allora io feci subito necessità virtù, ma a Frisio ci magnaiem 200

asteva babracia. Vicina porta tuccata, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora. Nu cameriere in smoking, o conterà signora. E allora? E allora ci guardaiamo, curiosi tutti e tre. Lei prese il conto e pagalo, 2.083. Una panzata e spirito, dissiamo non è ora. E il cameriere pratico, pardon signor, signor. E allora? E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma da 100 lirette di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e questo che buon'ora, che ci vuole anche Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere, manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione, flora, e

una donna prosperosa, profumata, vaporosa, un bocciolo rosa te. Quando è ora di colazione a cucina donna rosa, da preparare certe cose delicate, curioso.

dovrebbe essere felice, te una moglie, vivi in pace, te ne chi lo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pasciare, ho una moglie che è un tesoro, quella donna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì ancora caratterizzata dall'anticiclone subtropicale africano, pur con i massimi sulla Francia dove le temperature sono davvero eccezionali. Anche in Italia toccheremo nuovamente i 36-37 gradi in maniera diffusa su gran parte delle pianure del centro-nord. Valori in più contenuti sulle zone costiere al sud dove comunque si va oltre i 30 gradi. Caldo e afa anche durante le ore notturne. Da segnalare in un contesto in prevalenza soleggiato qualche temporale di calore che si sviluppa al pomeriggio su rilievi al alpini, prealpini e in locale estensione poi in serata anche le aree piemontane, localmente alle zone pianeggianti del nord-ovest. Situazione simile anche sulla dorsale appenninica con qualche fenomeno in estensione anche a Toscana, Lazio e Campania. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Massimo Ranieri, Santa Lucia lontana.

0: chiamo Margari, fammi contare, dopo di quando viga e fo, non dico niente più.
1: Guaglio non mi sacca,
0: ma di
1: a te, sì.

con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuno. Io mo non sopportassi

0: guaglio rum saccato.
1: Ma ti,
0: a tenga sì.
1: E dimmo posto a tu.
0: Non to' cazzo di.
1: Signerare in diafore, cuscienza non

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Gino Ruggero, Lucio Domare.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fonola Band. Funiculi, funicula.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Inseguimento finito in tragedia ieri sera a Milano, morto un agente della polizia locale molto stimato e conosciuto tra i colleghi. Barbara Salandri.
3: È stato ritrovato a Pioltello il sub pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco innescando un inseguimento nel quale poi è morto un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Ancora nessuna traccia del conducente. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga anche quella di uno speronamento. Tantissimi messaggi di cordoglio da amici e colleghi.
2: Riprendono i colloqui a Washington tra Libano e Israele, ma lo Stato ebraico continua nel sud del paese i suoi raid contro Hezbollah e Teheran precisa gli ispettori della IEA non potranno andare nei siti bombardati da Stati Uniti e Tel Aviv. A Roma la requisitoria per il processo a 4007 egiziani per la morte di Giulio Regeni, ricercatore ucciso al Cairo. Il pubblico ministero con la Iocco ha parlato di esercizio metodico e freddo della violenza su un uomo inerme. Mondiali, tra la sera e la notte italiana, altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. Portogallo-Uzbekistan, torna in campo Cristiano Ronaldo, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Alfredo Napolitano, Desiderio.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Francesco Albanese, Napoli che non muore.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Cristina Fontanelli torna su Rient.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Fausto Cigliano. Che m'è imbarata fa.

0: canzoni napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Tito Schipa. Canzone appassionata.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Enzo De Muro Lomanto. Maria Marie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 14 e 4 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Inseguimento finito in tragedia ieri sera a Milano, morto un agente della polizia locale molto stimato e conosciuto tra i colleghi. Barbara Salandri.
3: È stato ritrovato a Pioltello il sub pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco innescando un inseguimento nel quale poi è morto un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Ancora nessuna traccia del conducente. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga anche quella di uno speronamento. Tantissimi messaggi di cordoglio da amici e colleghi.
2: Riprendono i colloqui a Washington tra Libano e Israele, ma lo Stato ebraico continua nel sud del paese i suoi raid contro Hezbollah e Teheran precisa gli ispettori della IEA non potranno andare nei siti bombardati da Stati Uniti e Tel Aviv. A Roma la requisitoria per il processo a 4007 egiziani per la morte di Giulio Regeni, ricercatore ucciso al Cairo. Il pubblico ministero con la Iocco ha parlato di esercizio metodico e freddo della violenza su un uomo inerme. Mondiali, tra la sera e la notte italiana, altri quattro incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo Uzbekistan torna in campo Cristiano Ronaldo, Eric in guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama, Croazia e Colombia, Congo. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
5: Giacomo Rondinella. Dicite in cielo voi.

0: canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Nino Taranto, La Pansè.
2: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

terrò, quando si sarà mosciato io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò. Ah, che bella panse che tieni, che bella panse che hai, me la dai, me la dai, me la dai.

giornale a Milano, la piccola modella, romanzetta di grillo, ma per tenere così, e proprio dentro a casa, ma c'è un po' da scusa, e trovami le scusa, mi scelgo.

smanie fa signori spien non sa che lì tu fa bella figura da fi piace compare tu va porto capire quanta cazzutella e invece carmonella ti fai chiamare a me me la sei però quando ti chiassi sei a Luca.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Peppino di Capri. Malatia.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Renato Carosone. O Sarracina.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Fausto Cigliano, Rose Meets Rose.

love amore, con un vaso e fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Fonola Band. Monastero di Santa Chiara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza, il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato a un posto di blocco innescando un inseguimento in cui ha perso la vita un agente della polizia locale, fermata anche una seconda persona che sarebbe stata a bordo. Attaccano obiettivi civili, non ci sono motivi per colloqui con Zelensky, fa sapere Putin, sebbene Kiev denunci altre 3 vittime in raid russi nel sud del paese. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, lamenta ancora il presidente russo. L'ondata di caldo attanaglia ancora l'Italia, oggi bollino rosso per 15 città del centro-nord, ma è tutta l'Europa nella morsa dell'afa. Situazione particolarmente critica in Francia, almeno 15 morti nelle scorse 24 ore. Temperature oltre 40 gradi anche in Gran Bretagna e in Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali per evitare assembramenti e malori. E sui mondiali, tra la sera e la notte italiana, altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. Alle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo contro l'Uzbekistan, alle 22 l'Inghilterra di Kane affronta il Ghana, si giocano anche Panama, Croazia e Colombia, Congo. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
4: Renato Simpatia, Ovas.

voglio bene, a chi mi sento, ma le parole più carnale e dolce.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Tito Schipa. Anima e cora.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ferdinando Rubino, Torna Maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Teresa De Matienzo, Tammurriata novella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Gilda Mignonette, con la senza mamma.

0: canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Renato Carosone. Io, mamma, te tu.

0: canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Enzo Romagnoli, in a chitarre a luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La procura di Milano ha escluso che sia stato uno speronamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. Avrebbe perso il controllo della sua moto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato. Un controllo fermate due persone. Trump rilancia parole di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono uscite dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio, un record, scrive sui social, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Al contempo Iran e Oman ribadiscono di garantire un passaggio sicuro da Hormuz, ma ne rivendicano la sovranità. In Libano gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. L'Europa nella morsa dell'AFA, situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio in corsi d'acqua. Alle 16 chiude la Torre Eiffel per limitarne i rischi e assembramenti. Prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini, tornata in campo dopo i problemi al piede che le erano costati le eliminazioni a Roma e Parigi. Esce al primo turno anche a Eastbourne, sconfitta 6-4-6-3 della tedesca Maria. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
4: Giacomo Rondinella, che lalla.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Roberto Murolo e Carlo Faiello. Na musica.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris e stelle e Napoli.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gilda Mignonette, a Cartolini Napoli.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Renato Carosone, Agasciafort.

comincia già a mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una mano che si, una crasta le specchi, una corteccia di

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Peppino di Capri. O marinariello.

sette rambo, sette lume, sta finestra in giro sta. Guap mia, camore e campo, tiene a panne e consuma. Dalle scinne

sette tore, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'errore, guanna sfondo, vatti via. E catarro è un segnale, lo stornuda a coppe, sì, lo stornuda a tutto, e ciao.

sette porte, sette cane, carcerate nell'attà. Ma rammeggio, non sa morto, chi l'è guappo e bene male. Quando è a terra in due giardini, scioglie cane, terra e porte, crac, crac.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mariangela d'abbraccio, ite vurria vasà.
2: Ah, se ti potesse dire quello che cuore dice, quanto sarei felice se tu sapessi di...

E tu costa a sempre, ti imbrogli a piesa issa, come succede spissa. E addio, felicità.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: La procura di Milano ha escluso che sia stato uno speronamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. Avrebbe perso il controllo della sua moto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato. Un controllo fermate due persone. Trump rilancia parole di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono uscite dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio, un record, scrive sui social, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Al contempo Iran e Oman ribadiscono di garantire un passaggio sicuro da Hormuz, ma ne rivendicano la sovranità. In Libano gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. L'Europa nella morsa dell'AFA, situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio in corsi d'acqua. Alle 16 chiude la Torre Eiffel per limitarne i rischi e assembramenti. Prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini, tornata in campo dopo problemi al piede che le erano costati le eliminazioni a Roma e Parigi. Esce al primo turno anche a Eastbourne, sconfitta 6-4-6-3 della tedesca Maria. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
4: Gabriele Vanorio. Tiempo bella.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Alberto Berri. A testa ruta.

ma si cerca di parlare, che lo mi guarda storto e maggiasta. A sta Luciana che passa e spassa, c'ha le luce, potresse, una settimana mi fa di cassa, qua fermasse e lo dicesse.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
2: Ugo Calise. Accarezzami.

0: Teresa De Matienzo e Palloncina.
1: Capita sta in gustosa, ho fatto che la

Mă dă cu cap în taie, să ne-a stat pe un afric că nu ne-a stat.

0: canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gilda Mignonette, femmina.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Totò, a Cammasella.
2: Hello, boy.
3: Leva di là la blusetta.
4: La blusetta no.
3: Levati la blusetta.
4: La blusetta no.
3: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la gonnella.
4: C'è la gonnella? No.
3: Ragazzi, levati la gonnella.
4: La gonnella no.
3: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la camicia.
4: La camicia no.
3: Porco qua, porco là, levati la camicia.
4: La camicia no.
3: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sai? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là.
4: Che cosa vuoi fare?
3: Ti voglio ammirare dalla testa mia. E levati le mutande!

0: levati la camicia.
1: La camicia no.
0: E levati la camicia.
1: La camicia
0: Ah, se non la vuoi levare io qui ti sparerò. Se non la vuoi levare io qui ti sparerò.
1: La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare? La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare?
0: Ti voglio ammirare dalla testa ai piedi.
1: Mi vuole

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giacomo Rondinella, l'addio.
2: Come è brutta fa tutta stasera, stavi dritta, come brutta fa. Io tengo faccia yanga più da cera, e tu non tieni a forza.

stasera quanta stella e quanta voce, troppe chitarre tornano a cantare. Anima mia, perché, mamma mia,

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 18. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu, disposto alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Italia sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia ha accelerato a una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano Mirabelli sull'inseguimento costato la vita a un agente caduto da una moto. Su Giulio Regeni inflitte torture in momenti differenti che gli hanno causato tra l'altro 20 fratture senza neppure narcotici. Le parole del procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nel processo in contumacia a 4 agenti del Cairo. Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda e da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Mariangela D'Abraccio, sola.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Roberto Murolo, Napulè.

spese, miliardari che fanno spese, se ne trovano in quantità. No bello giorno teccate, sa pure ditte fatte, capusilla che ha fatto sfratte, io vi suvi, va te rova tosta. Ma per sa portà, non sanno ancora come andare a fare. No, niente ce può, per spostare.

Stavo portando in Giappone, ma l'Europa se fa ragione, dice è meglio che resta a me. E allora va in Germania, va in Francia o in Inghilterra, può succedere nata guerra, può decidere chi l'ha da ve. Ma può sa portà, non sanno ancora come anna fa, no, niente ce può, puoi spostare una

fan, com venen, se ne vanno, ma pot tornar. Chi ha vo tira com anche, ne scastrà intera intera, chi ha vo spartere con maniera, piezza, piezza, poi torna ancullà. Ma, per sa portà, o ciò consiglio com manda fa, no, niente ce può, ma mezzo è facile perché io vo. Quando una bella canzone con tutta passione si arriva a cantare,

fatto nubigna, ma con gusto e piacere, ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma facendo con tutta, con casone a campana, con l'orgia catena, ma tu Luciano mia fa.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Tito Schipa. Passione.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: D'Usolina Giannini. La fiera del Mastandrea.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ogni volta m'annamore te.
2: Domenico Modugno. Sol, sol, sol.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Ria Rosa, Frascanova.
2: Si m'ha appiccicata, sì signora. E ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore. Io così sto, mi piace parlare chiara. Io sì non sbaglio.

hai fatto cacciaro, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, così guaglione, non ne saputo approfittare bene, perciò per te c'è buona colombrina. Ne per sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'andare con le stelle da scarda, tu sparisse e t'ammalisse con me e una potrua.

Non sei giunto? È un po' cagnato a frasca. Sì, io vengo pronto una murata fresca. Ven a parlare con mamma o giorni pasca. E caduto a te spazi, ti capisco, voglio.

0: canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Gastone Limarilli, Burria.

sola che sta sai a tu. Bella figliola che è ingannata tanto, arriva un frisco d'un

Sola questa sai fa tu. Bella figliola che sta in chiusa rinta, vorresti ma sapevo.

second

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 19 e 2 minuti.
1: Roberto Murolo, Mala Femmina.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Maria del Monte. Non mi posso ribassare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
2: Luciano Taglioli. Mi sono briagate sola.

Pietro Bucchi, Tu si l'amor.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Giacomo Rondinella. Ite vurria, vasà.

0: Maria Rosa. Non mi seccare.
1: Quando l'amore è morto, bisogna sotterrarlo. Perciò, mio caro Carlo, non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me. Erano 24, me ne è venuto 3. E

non sai per niente scaltro, il mio cuore lo tiene un altro, e i ritratti li tieni te.

mio consiglio buono, non hai voluto usarlo. Diceva vacca a Carlo, fatti l'acqua mandare, cerca di un impieguccio, se no che puoi scusare. E tu che stardo e ciuccio, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietra e che torrente. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che affa,

0: nome pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprita. Io fo casato a aprile, co bella novità, nelle nozze pesce a aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai, a collo cagnolini e testa a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro, i capelli li tieni un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, a non devo sparare, e allora sai chi ha fa? C'è sto ponta sanità. Stupido, stupido, non sai per niente altro, io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un pretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, si non devo sparare, non c'è sta niente a fa, sulla mare ti aita.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
2: Roberto Murolo e Enzo Gragnaniello. Strada anfusa.
3: Ma dice non so affatto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: È emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia 15 le città del centro-nord in bollino rosso, domani si aggiungerà Latina. La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul nel 2022, fa sapere Putin, giudicando peraltro inadeguate le aperture giunte finora da Kiev e dall'Europa. Su Giulio Regeni inflitte indicibili torture, le parole del procuratore aggiunto di Roma Colaiocco nel processo in contumacia a quattro agenti del Cairo. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, aggiunge il magistrato.
3: Gli abbiamo dato il colpo di grazia. E nel significato di queste parole pronunciate dall'imputato maggiore Sharif in Kenya, che il processo deve entrare. Perché in questa frase non vi è soltanto la descrizione di un evento finale, vi è l'arroganza del potere che si compiace della propria impunità.
2: Mondiali di calcio, altre quattro gare della seconda giornata dei gironi, dalle 19 in campo il Portogallo di CR7 contro l'Uzbekistan di Cannavaro, alle 22 Inghilterra, Ghana, più tardi Panama, Croazia, poi Colombia, Congo. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Gastone Limarilli, Monasteri Santa Chiara.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: In Alamara. Tiempo bello.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Canzoni Napoletane da Emma Parigi di Trevi Meteo. Altra giornata molto calda, un caldo intenso e fastidioso non solo nelle ore centrali del giorno ma anche nella notte e all'alba. Temperature massime elevate si toccano e si superano anche i 36-37 gradi in molte zone del centro-nord. Le temperature diurne sono più contenute al sud, si starà bene lungo i litorali, mentre nell'entroterra il caldo sarà un po' più intenso. La giornata è per lo più soleggiata ma qualche isolato temporale di calore è in nuova formazione, specie nel tardo pomeriggio-sera su Alpi e Prealpi lungo la dorsale appenninica. Una condizione che si presenterà analoga anche domani. L'anticiclone africano non molla la presa, il tempo sarà ben assolato domani in avvio di giornata, poi dal pomeriggio i consueti acquazzoni o temporali su Alpi, zone pedemontane, localmente sulla Liguria di Levante, lungo la dorsale appenninica coinvolte localmente anche le aree costiere tirreniche. Le temperature saranno ancora elevate, vi anticipo in ulteriore aumento nel fine settimana. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
4: Pulzelli, tu sì l'amor.

0: siamo più.
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Nunzio Gallo. Dici di Angela Vuia.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lo Guarracina.
2: Lo Guarracino che

Ballarina, io per cercando lo guarracina, la disgrazia, chi se portaia, che a mia la piazza te lo incontraia. Se la ferra poco la mattina e poi la dice, amma l'andrino. Tu mi lieva l'innamorata e pigliatella stamazziata, e tu fate taffa dammeli una, le deve paccare su cuzzuna, schiaffa, poni e parapesse, scuppolone, fa cozza e connessa, cerve chiuna, si muta nossa, e la macca ossa e pilossa. Venim in cena calore, amore, parente, amici, eccetera fora. Chi con mazza, cortiella e cortella, chi con spada, spadone, spatella, chi sto con barra e chi lo con spide,

Correva una striscia de stupartite de chi lo lipisce, che vadiste da sarda e da losa, da palaia e raia patrosa, sara che niente c'è da chiata, scurmatunne allatterate. Pisce palomma, piscatrice, scuorfana, cernia e alice, mucchie, ricciole, musde, mazzuna, stella, luz e sturiuno, morluz, ruongol, murena, capidoglio, orca e balena, capituna, auglia, arenga, cifra, voce, tracena e tenga. Treglia, tremola, trotte, tunna, fico, cipolla, launa, rotunna, purpa, seccia, calamara, pisce, spada e stella da mare, pisce, palomba, pisce, martiel, boccadore e ceceniella, capochiove, guarracina, cannulicchia, ostra, ghiangina, vongole, cocciole e patella, pisce, cane, granciatiella, marvizza, marmora, babosa, popa, prene, vedove, sposa, spinola, sponola, sierpa, sarpa, scalzo, zuoccole e con le scarpe, sconciglia, gamma e ragoste, venere infine con le poste. Capituna, sauri, anguilla, pisce, grossa e piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa devono a rassusia, a centenara, lì barrata, ammaliuna, lì patrata. Morza e pizza, cabbaliuna, adluvio, lo su cuzzone, e non vi dico che vivo fuoco, che se facette,

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 21 e 2 minuti. Roberto Murolo. Furturella.

0: canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Luciano Taglioli, Aggio perduto suon.

cuore. La vostra mappola tremba con l'aria, ma tutti noi se la non può vendere. Cazzo sta femmina, cazzo sta roccia, s'ha incantato l'uomo da far male.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Aurelio Fierro, N'accordi in fa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gilda Mignonette, frisca

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Domenico Modugno. Resta con me.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giacomo Rondinella. Non sina femmina.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Roberto Murolo. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
2: Na voce, na chitarra e ho poche luna.

proprio poche lune che ci voglio per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare.

una sola, ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia, capatori, mannaggia. Ma prima che te fai, ci provi.

0: fattı fotografa. Ya, ecco, una azzurra.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Tito Schipa. Me son briacate sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Luciano Taglioli. Anima e cuore.

Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante. Gabriele Vanorio. Dringate, ndra!

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827 e su TVSAT, sul canale 646.
1: Mario da Vinci. Bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Raschel, Guaglione.

0: Uè, voglio!
1: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
2: Nuccia Bongiovanni, Biondolel.

Io mi fide cantà fino a divano. Io metto un grocia a chi ma mi s'angrocia. Perché non vaccio a tempo mandolino. Perché a chitarra non si passa anche. Ma con chiagna tutto con certino. Addocca

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Santino Tedone Pippo Caruso, Ispingle Francese.

Paese e va svanna cingono turnese, a chi va belle spingola francese, a chi va spingola che bom, ricita a me, capur un baravì.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Domenico Modugno. O sole mio!

compare, parli guanna, quando guap, erano re, erano re, erano re. E piglio la bassotto di entra, mo sa fanno una zuppatella, guidarà l'in dall'acqua e mare, l'acqua sci-

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 23 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
2: Nino Fiore, l'Art Rousseau.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Aurelio Fierro. Tu vuoi fare l'americana?

0: Canzoni napoletane, le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Aureliano Pertile, Num Scetà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Giacomo Rondinella, Pensammaci.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Roberto Murolo. E stelle Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 giugno. È mezzanotte e due minuti. Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Sergio Bruni. Roselle Maggio.
2: Quando stai fuori a sta loggia, sotto sto bello villaggio, fresca così da gialeggia, fino a Roselle Maggio. Si è

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Ria Rosa. L'americana in Apple.
2: Rindo street, faro street, sono bus, il bus a te, lo fa fuori che sei ritto, ma come...

Papà, che suggerisce a fare? Che? E parla quando va a singolare?

Beniamino Gigli. Voce notte.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker, con la frase apri canzoni napoletane.
1: Bruno Venturini. O paese rosola,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
2: Consiglia Licciardi. Maggio.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Marisa del Frate, voglia te.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Enzo Limbo, Malinconica autunna.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 24 giugno. È l'una e un minuto.
1: Sergio Bruni, a Luciana.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Beniamino Gigli. Funicolì funicolà.

boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni,

vattenno cor mio, vattenno tua, e via sull'agna. Chissà tu con mia amata si più, chissà cagna, e già che tu sei nata cantatora, vai canta.

χάνια τον αμάτι, τα σουά είναι ρόλα. Αν το πω με, αν το πω με,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: GG di Giacomo, Guaglione.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Luciano Tajoli, Maruzzella.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Santino Tedone Pippo Caruso, Serenatella Shue Shue.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 2. In punto.
1: Giuseppe Di Stefano. O surdat namurat.